0: Cosa Nostra de David Vendetta.
1: C'est la Cosa Nostra de David Vendetta.